0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il leader ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Putin per proporre un incontro tra i due. Il tentativo di stabilire una vera tregua, ha detto Zelensky, è il modo migliore per iniziare il dialogo. Apertura di Putin, secondo il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. E sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino apre le proprie porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, dice la Russia. Da parte di Donald Trump, che afferma sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, lo ha ribadito Trump in merito a una possibile partecipazione europea nel conflitto con l'Iran. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti a Amendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Ras. Due sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis, il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi, Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affollano le nostre coste.
2: Ora la cronaca, due incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Silva di Taranto nel reparto AFO 4, un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento di una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo, un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia, il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il leader ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Putin per proporre un incontro tra i due. Il tentativo di stabilire una vera tregua, ha detto Zelensky, è il modo migliore per iniziare il dialogo. Apertura di Putin, secondo il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. E sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino apre le proprie porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, dice la Russia. Plauso da parte di Donald Trump, che afferma sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, lo ha ribadito Trump in merito a una possibile partecipazione europea nel conflitto con l'Iran. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca, ha uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti a Amendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Ras. Due sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis, il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affolleranno le nostre coste.
2: Ora la cronaca. Due incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Ilva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento di una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia, il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il leader ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Putin per proporre un incontro tra i due. Il tentativo di stabilire una vera tregua, ha detto Zelensky, è il modo migliore per iniziare il dialogo. Apertura di Putin, secondo il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. E sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino apre le proprie porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, dice la Russia. Plauso da parte di Donald Trump, che afferma sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, lo ha ribadito Trump in merito a una possibile partecipazione europea nel conflitto con l'Iran. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca, ha uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti a Mendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Rasa. 2 sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis, il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affolleranno le nostre coste.
2: Ora la cronaca. 2 incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Silva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento di una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia, il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: L is for the way you look at me. O

0: can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il leader ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Putin per proporre un incontro tra i due. Il tentativo di stabilire una vera tregua, ha detto Zelensky, è il modo migliore per iniziare il dialogo. Apertura di Putin, secondo il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. E sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino apre le proprie porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, dice la Russia. Plauso da parte di Donald Trump, che afferma sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, lo ha ribadito Trump in merito a una possibile partecipazione europea nel conflitto con l'Iran. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti a Amendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Rasa. 2 sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis, il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affolleranno le nostre coste.
2: Ora la cronaca. 2 incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Silva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento di una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il leader ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Putin per proporre un incontro tra i due. Il tentativo di stabilire una vera tregua, ha detto Zelensky, è il modo migliore per iniziare il dialogo. Apertura di Putin, secondo il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. E sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino apre le proprie porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, dice la Russia. Plauso da parte di Donald Trump, che afferma sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, lo ha ribadito Trump in merito a una possibile partecipazione europea nel conflitto con l'Iran. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti a Amendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Rasa. Due sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis, il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affollano le nostre coste.
2: Ora la cronaca. Due incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Silva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento di una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no, si continua a sparare. A Washington accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro delle truppe di Tel Aviv sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello stato dei Cedri. Muore un casco blu serbo. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP, uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva coi caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sul caro energia e scontro politico, Lega contro i voucher, cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'Atelier di Milano. Arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato, avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Calcio: si svela il calendario di Serie A, terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Tennis: a Parigi Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinali con Vavassori e Bolelli e la sfida Arnaldi-Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Due incidenti sul lavoro si sono verificati nello stabilimento Ex Ilva di Taranto, nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento ad una mano. Il secondo incidente si è verificato nel reparto agglomerato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa. Entrambi gli operai sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. I carabinieri del comando provinciale di Foggia stanno eseguendo in queste ore un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 7 indagati accusati di assalti a diversi bancomat del territorio. Ieri intanto registrato un nuovo colpo a Canosa di Puglia nella BAT. I banditi hanno preso di mira lo sportello della filiale Banca Credem. Il comando, composto da 4 persone, ha utilizzato l'esplosivo. Durante la fuga hanno minacciato un vigilante cosparso chiodi a 3 punte sull'asfalto. Rifiuti speciali non pericolosi sversati illegalmente in un'area di 10.000 metri quadrati situata a Manfredonia, nel Foggiano. La zona è stata sequestrata dalla Capitaneria di Porto. Altre situazioni analoghe, spiegano i militari, sono state riscontrate in porzioni demaniali. In alcuni casi le tettoie erano state coperte con strutture contenenti Eternit. Il 2 luglio Matera festeggia la Madonna della Bruna, protettrice della città, ma le luminarie non sono state ancora allestite totalmente. Il proprietario di un immobile in piazza Vittorio Veneto non ha dato l'ok al montaggio per la porzione corrispondente alla sua proprietà. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no. A Washington c'è l'accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro dell'esercito dello Stato ebraico sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello Stato dei Cedri. Muore un casco blu serbo. Scontro politico sul caro energia. Lega contro i voucher. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'Atelier di Milano. Arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato, avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità in arrivo. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP. Uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva coi caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis a Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinale con Vavassori e Bolelli e la semifinale del singolare Arnaldi Cobolli. Calcio, si svela il calendario di Serie A. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili. Nel 99,9% dei casi la qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'agenzia regionale per l'ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente, ma anche per la salute, perché come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali, ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affollano le nostre coste.
2: Assalti ai bancomat in Puglia, operazione dei carabinieri di Foggia. In queste ore i militari stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone accusate di aver compiuto una serie di assalti con esplosivo ai danni di sportelli ATM appartenenti a istituti bancari del territorio. A Corato, nel Barese, gambizzato un pregiudicato di 28 anni nella tarda serata di mercoledì. Secondo quanto si è appreso, la vittima era appena uscita di casa con la compagna quando è stata affiancata da 2 persone a bordo di uno scooter che hanno fatto fuoco. L'uomo è in ospedale, non è in pericolo di vita. È iniziato da Venezia il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche che passerà anche dalla Puglia, toccherà Vieste, Taranto, poi Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Scoperta una frode da 60 milioni. A Roma in manette una ricercata: falsificava documenti per riciclare denaro. La 42enne, inseguita dal Lussemburgo e destinataria di un mandato di cattura europeo, si nascondeva in un appartamento del quartiere Trionfale e in cella a Rebibbia. Tennis a Parigi: Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinali con Vavassori e Bolelli e la sfida Arnaldi-Cobolli. Calcio: si svela il calendario di Serie A. Terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili. Nel 99,9% dei casi la qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia regionale per l'ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente, ma anche per la salute, perché come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali, ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affollano le nostre coste.
2: Assalti ai bancomat in Puglia, operazione dei carabinieri di Foggia. In queste ore i militari stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone accusate di aver compiuto una serie di assalti con esplosivo ai danni di sportelli ATM appartenenti a istituti bancari del territorio. A Corato, nel Barese, gambizzato un pregiudicato di 28 anni nella tarda serata di mercoledì. Secondo quanto si è appreso, la vittima era appena uscita di casa con la compagna quando è stata affiancata da due persone a bordo di uno scooter che hanno fatto fuoco. L'uomo è in ospedale, non è in pericolo di vita. È iniziato da Venezia il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche che passerà anche dalla Puglia, toccherà Vieste, Taranto, poi Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Poniamo fine a questa guerra con un dialogo diretto. Propongo un incontro. Così Zelensky in una lettera aperta a Putin. Il Cremlino replica: se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento. Trump sarebbe super. Intanto nuovi raid russi nella notte in Ucraina. Almeno 3 le vittime. Hezbollah, dopo il no di ieri alla tregua negoziata da Libano e Israele, sarebbe disponibile ad accettare un cessate il fuoco. La condizione è che le truppe israeliane interrompano le ostilità. Intanto Trump torna sui negoziati con l'Iran. Se dovessimo trovare l'accordo, dice, incontrerei Khamenei. Slitta il voucher di 100 euro contro il caro energia. La Lega dice no e ferma la proposta. Critiche del Carroccio sulla platea dei beneficiari, in cui potrebbero essere inclusi anche i migranti. Il partito di Salvini chiede di privilegiare il ceto medio. Entro luglio l'approvazione definitiva della legge delega sul nucleare e per fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi temporali del governo dopo il primo via libera ieri alla Camera. I nuovi reattori potrebbero occupare le centrali a carbone e a gas in via di dismissione. Uccisi perché non volevano vivere in 10 dentro la stessa stanza. Così il jeep sui 4 braccianti arsi vivi nel Cosentino. La mattina stessa dell'omicidio la lite decisiva con uno dei 2 caporali pakistani ritenuti responsabili del rogo, convalidati i loro fermi. Calcio, oggi la presentazione del calendario della prossima Serie A. Si parte il 22 agosto, si terrà conto anche dei tornei ATP di Roma e Torino. Tennis, oggi a Roland Garros doppia semifinale per gli azzurri, nel doppio maschile in campo Bolelli e Vavassori, nel singolare il derby Arnaldi Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Assalti a Bancomat in Puglia, operazione dei carabinieri a Foggia questa mattina all'alba. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto una serie di assalti con esplosivo ai danni di sportelli, ATM e di istituti bancari del territorio. Dall'inizio dell'anno sono stati una 15 gli assalti compiuti in Capitanata, che hanno creato numerosi disservizi alle popolazioni. Si rafforzano le relazioni tra la Puglia e la Slovacchia. Il presidente della Repubblica Slovacca, Peter Pellegrini, ha visitato il capoluogo pugliese in occasione dell'inaugurazione del consolato onorario di Bratislava a Bari, siglate anche intese con università e aeroporti. Ad accoglierlo il sindaco di Bari, Vito Leccese. Sentiamolo.
3: Questo dimostra quanto Bari sia attrattiva, non solo in termini turistici, ma anche in termini di capacità di assumere una centralità nel dialogo tra il mondo orientale e il mondo occidentale che si riconosce in San Nicola.
2: Anche Bari celebra i carabinieri. Da ieri, giorno della fondazione dell'arma, sino al 7 giugno, nell'ex mercato del pesce in piazza del Ferrarese sarà possibile ammirare tutte le uniformi storiche, un percorso culturale per far scoprire ai cittadini i simboli e l'abbigliamento dell'arma negli anni. È iniziato da Venezia il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche che passerà da splendide tappe al sud, toccherà Vieste, Taranto, poi Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. È tutto.
0: Radio Norba News.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: stop loving you.
1: Radio Norba Amore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Poniamo fine a questa guerra con un dialogo diretto. Incontriamoci magari in Svizzera, Turchia o Medio Oriente. Così Zelensky in una lettera aperta a Putin. Il Cremlino non chiude e replica: se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento. Trump esulta, sarebbe super. La Camera dei rappresentanti americana approva un provvedimento bipartisan per nuovi aiuti a Kiev. Vale 8 miliardi di dollari, atteso il voto in Senato. Intanto Washington riconsidera la presenza in Bosnia dopo il mancato accordo con l'Europa sul nuovo alto rappresentante per la pace nel paese. 19 anni dopo Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio stasera a Quarto Grado, l'intervista esclusiva. Le ultime indagini hanno rovinato l'immagine di Chiara, lamenta il fratello della vittima in un'anticipazione. Poi l'affondo: essere accusato di coinvolgimento mi ha fatto male, chi indagava poteva smorzare alcune piste. Convalidato il fermo dei due pakistani accusati dell'omicidio di 4 braccianti ad Amendolara nel Cosentino. All'origine del delitto una lite, quella stessa mattina, non volevano vivere in 10 dentro la stessa stanza, scrive il GIP nell'ordinanza. Si celebra oggi la 54esima giornata mondiale dell'ambiente. Il tema scelto dall'ONU per il 2026 è Inspired by Nature. Le celebrazioni ufficiali a Baku in Azerbaijan. In Italia diverse iniziative: a Milano il Green and Blue Festival, al Museo della Scienza a Torino le proiezioni e i dibattiti di cinema ambiente. Tennis oggi a Roland Garros, 4 azzurri in semifinale. Nel singolare maschile, derby italiano tra Arnaud Naldi e Cobolli. Nel doppio maschile in campo Bolelli e Vavassori, che ieri con Errani ha vinto il titolo nel misto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, i sindacati hanno chiesto un incontro urgente all'azienda dopo i due incidenti sul lavoro verificatisi ieri. Nel reparto AFO 4 un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento ad una mano. In zona Omo invece un mezzo si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo ai danni di bancomat anche fuori regione. 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Parte oggi a Turi nel Barese la 34esima sagra della ciliegia ferrovia, tra gli eventi più attesi della primavera pugliese. Oltre a celebrare il frutto tipico del territorio, fino a domenica spazio all'arte con mostre fotografiche diffuse nel borgo, musica e artigianato. Inaugurazione alle 19. È iniziato questa mattina il sopralluogo dei tecnici del comune di Bari allo stadio San Nicola per verificare lo stato dell'impianto. Si tratta del primo passo dell'iter dopo la scadenza della concessione da parte del comune alla famiglia De Laurentiis. Intanto i tifosi del Bari all'esterno dell'impianto hanno affisso cartelli di protesta con la scritta "Affittasi stadio a società seria per progetto serio". Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Poniamo fine a questa guerra con un dialogo diretto. Incontriamoci magari in Svizzera, Turchia o Medio Oriente. Così Zelensky in una lettera aperta a Putin. Il Cremlino non chiude e replica: se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento. Trump esulta, sarebbe super. La Camera dei rappresentanti americana approva un provvedimento bipartisan per nuovi aiuti a Kiev. Vale 8 miliardi di dollari, atteso il voto in Senato. Intanto Washington riconsidera la presenza in Bosnia dopo il mancato accordo con l'Europa sul nuovo alto rappresentante per la pace nel paese. 19 anni dopo Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio stasera a Quarto Grado, l'intervista esclusiva. Le ultime indagini hanno rovinato l'immagine di Chiara, lamenta il fratello della vittima in un'anticipazione. Poi l'affondo: essere accusato di coinvolgimento mi ha fatto male, chi indagava poteva smorzare alcune piste. Validato il fermo dei due pakistani accusati dell'omicidio di 4 braccianti ad Amendolara nel Cosentino. All'origine del delitto una lite, quella stessa mattina. Non volevano vivere in 10 dentro la stessa stanza, scrive il GIP nell'ordinanza. Si celebra oggi la 54esima giornata mondiale dell'ambiente. Il tema scelto dall'ONU per il 2026 è Inspired by Nature. Le celebrazioni ufficiali a Baku in Azerbaijan. In Italia diverse iniziative: a Milano il Green and Blue Festival, al Museo della Scienza a Torino le proiezioni e i dibattiti di cinema ambiente. Tennis oggi a Roland Garros, 4 azzurri in semifinale. Nel singolare maschile derby italiano tra Arnaldi e Cobolli. Nel doppio maschile in campo Bolelli e Vavassori, che ieri con Errani ha vinto il titolo nel misto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, i sindacati hanno chiesto un incontro urgente all'azienda dopo i due incidenti sul lavoro verificatisi ieri. Nel reparto AFO 4 un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento ad una mano in zona Omo, invece un mezzo si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo ai danni di bancomat anche fuori regione. 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Parte oggi a Turi, nel Barese, la 34esima sagra della ciliegia ferrovia, tra gli eventi più attesi della primavera pugliese. Oltre a celebrare il frutto tipico del territorio, fino a domenica spazio all'arte con mostre fotografiche diffuse nel borgo, musica e artigianato. Inaugurazione alle 19. È iniziato questa mattina il sopralluogo dei tecnici del comune di Bari allo stadio San Nicola per verificare lo stato dell'impianto. Si tratta del primo passo dell'iter dopo la scadenza della concessione da parte del comune alla famiglia De Laurentiis. Intanto i tifosi del Bari all'esterno dell'impianto hanno affisso cartelli di protesta con la scritta "Affittasi stadio a società seria per progetto serio". Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.
3: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ora Lisa, ehi. Ora Lisa.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Un drone navale esplode nel porto romeno di Costanza. Servizi di sicurezza in stato di allarme, non si registrano feriti. Le prime informazioni parlano di un barchino di un tipo impiegato nella guerra in Ucraina, detonato in autonomia davanti alla sede dell'Agenzia Nazionale per il Soccorso in Mare. Dopo la lettera aperta di Zelensky che propone un incontro per chiudere il conflitto, Putin non chiude la porta. Se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento, dice il Cremlino rivolto al presidente ucraino. Intanto droni russi centrano un'azienda alimentare a Kiev. 3 morti. Unità militari ed intelligence israeliane dispiegate in segreto in Azerbaijan durante la guerra in Iran. Lo riferisce la CNN, secondo cui basi clandestine simili esisterebbero in vari paesi della regione. Le forze di Tel Aviv operavano anche con elicotteri e squadre commando. Il governo di Baku nega. Slitta il voucher di 100 euro contro il caro energia dopo il no della Lega. Il Carroccio critica l'idea di rivolgere la misura solo ai più fragili, tra cui potrebbero essere inclusi i migranti, e chiede più attenzione al ceto medio. Rinviata a un decreto ministeriale la proroga del taglio delle accise. In corso a Sion il lungo interrogatorio ai proprietari del locale del rogo di Crans Montana. Le loro versioni messe a confronto davanti agli oltre 70 avvocati delle parti civili. Contro di noi solo falsità, siamo stati distrutti, le parole di Jessica Moretti. Calcio, oggi la presentazione del calendario della prossima Serie A. Si terrà conto anche dei tornei ATP di Roma e Torino. Tennis, a Roland Garros inizia in questi minuti la semifinale del doppio maschile. In campo il duo Bolelli-Vavassori. In serata la semifinale nel singolo tra Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centrosinistra e Angelo Guariello del centrodestra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Bari Calcio è iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta. Affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco Leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Un incontro per chiudere la guerra. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto diretto, ma avverte lo zar: preserveremo la nostra indipendenza. Il Cremlino lo invita a Mosca. Trump favorevole, sarebbe bellissimo se si incontrassero. Sostegno anche dall'Unione Europea. Nel frattempo però un altro drone del tipo utilizzato nella guerra in Ucraina è esploso stamattina in Romania, questa volta nel porto di Costanza. Secondo il Ministero della Difesa locale non risultano feriti. L'ambasciata russa accusa, è ucraino, solidarietà dai vertici europei. In Medio Oriente il premier israeliano Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Il voto è stato richiesto dai ministri, critici sulla fragilità del cessate il fuoco. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. Così Jessica Moretti in una dichiarazione spontanea prima dell'inizio dell'interrogatorio a Sion sulla strage di Crans Montana. Presente in aula anche la madre di una delle vittime che ha replicato: tu puoi abbracciare i tuoi figli. L'Istat certifica una crescita economica fiacca. Il PIL atteso in debole rialzo dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo il più 0,5% stimato per il 2025. Nell'anno in corso i consumi sono previsti in ribasso, penalizzati dalla minore dinamica delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. Tennis al Roland Garros, in campo Bolelli e Vavassori nella semifinale del doppio maschile contro la coppia Granoyers-Zebaios. Alle 19 il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Alle 18.30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centro-sinistra e Angelo Guariello del centro-destra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Baricalcio è iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta: affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto per finire la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca e continua a bombardare. 4 morti in un raid nella regione di Kiev. Un altro drone esploso in Romania, nel porto di Costanza. Dagli Stati Uniti, ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente, Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano, finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Almeno 12 morti negli ultimi raid israeliani. Secondo la CNN, Tel Aviv ha inviato forze speciali in Azerbaigian per facilitare le operazioni contro l'Iran. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion in Svizzera l'interrogatorio dei coniugi Moretti sulla strage di Crans Montana. Jessica ha aperto l'inquisitorio con una dichiarazione spontanea. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. La replica della madre di una vittima. Tu puoi abbracciare i tuoi figli. Tennis alle 19, il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi, valido per le semifinali del Roland Garros. Alle 18.30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centrosinistra e Angelo Guariello del centrodestra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Baricalcio, iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta, affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto per finire la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca e continua a bombardare. 4 morti in un raid nella regione di Kiev. Un altro drone esploso in Romania, nel porto di Costanza. Dagli Stati Uniti, ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente, Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano, finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Almeno 12 morti negli ultimi raid israeliani. Secondo la CNN, Tel Aviv ha inviato forze speciali in Azerbaigian per facilitare le operazioni contro l'Iran. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion in Svizzera l'interrogatorio dei coniugi Moretti sulla strage di Crans Montana. Jessica ha aperto l'inquisitorio con una dichiarazione spontanea. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. La replica della madre di una vittima. Tu puoi abbracciare i tuoi figli. Tennis alle 19, il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi, valido per le semifinali del Roland Garros. Alle 18.30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centro-sinistra e Angelo Guariello del centro-destra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Bari Calcio è iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta. Affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco Leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: mondiale.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto per finire la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca e continua a bombardare. 4 morti in un raid nella regione di Kiev. Un altro drone esploso in Romania, nel porto di Costanza. Dagli Stati Uniti, ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano, finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Almeno 12 morti negli ultimi raid israeliani. Secondo la CNN, Tel Aviv ha inviato forze speciali in Azerbaigian per facilitare le operazioni contro l'Iran. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion in Svizzera l'interrogatorio dei coniugi Moretti sulla strage di Crans Montana. Jessica ha aperto l'inquisitorio con una dichiarazione spontanea. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. La replica della madre di una vittima: tu puoi abbracciare i tuoi figli. Tennis alle 19, il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi, valido per le semifinali del Roland Garros. Alle 18.30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centro-sinistra e Angelo Guariello del centro-destra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Baricalcio è iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta: affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco Leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto per finire la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca e continua a bombardare. 4 morti in un raid nella regione di Kiev. Un altro drone esploso in Romania, nel porto di Costanza. Dagli Stati Uniti, ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente, Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano, finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Almeno 12 morti negli ultimi raid israeliani. Secondo la CNN, Tel Aviv ha inviato forze speciali in Azerbaigian per facilitare le operazioni contro l'Iran. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion in Svizzera l'interrogatorio dei coniugi Moretti sulla strage di Crans Montana. Jessica ha aperto l'inquisitorio con una dichiarazione spontanea. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. La replica della madre di una vittima. Tu puoi abbracciare i tuoi figli. Tennis alle 19, il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi, valido per le semifinali del Roland Garros. Alle 18.30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centro-sinistra e Angelo Guariello del centro-destra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026, il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Baricalcio è iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta. Affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio
1: Norba. Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare via.

0: assassino, il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via. Radio Norba.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Vertice dei leader degli E3 domenica a Londra con Zelensky sull'Ucraina. Fonti dell'Eliseo confermano intanto che Macron si recherà alla riunione con il premier britannico Starmer e Friedrich Merz. Proprio il cancelliere tedesco dice che l'Europa è pronta al dialogo ma manca la volontà di Putin. Il presidente russo esclude un incontro con Zelensky. In Italia, ora dove il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034 dopo il primo via libera al disegno di legge sul nucleare arrivato ieri, non serviva un referendum ma le opposizioni potrebbero comunque chiederlo. Dopo 19 anni Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. A Roma un 48enne ha ucciso la madre al culmine di una lite avvenuta il 29 maggio scorso e ne ha nascosto il cadavere in cantina. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma. C'è stata una nuova perdita di aria a bordo della stazione spaziale internazionale. La NASA ha ordinato ai 4 membri dell'equipaggio SpaceX e all'astronauta della NASA Williams di assumere una posizione di sicurezza elevata all'interno della navetta Dragon durante le riparazioni. Chiudiamo con il tennis. Zverev, il primo finalista al Roland Garros, ha battuto Mensink in 4-7. Questa sera gli internazionali di Francia, semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centro-sinistra e Angelo Guariello del centro-destra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Baricalcio è iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta: affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Vladimir Putin ha escluso un incontro con Zelensky per arrivare alla pace in Ucraina. Il leader del Cremlino ha bollato la lettera del presidente come maleducata. Vertice domenica a Londra con lo stesso Zelensky, il premier britannico Starmer, Friedrich Merz e il presidente francese Macron. Il cancelliere tedesco afferma che l'Europa è pronta al dialogo, manca però la volontà di Putin. Dall'Italia, sul taglio delle accise per i carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti in atto, e quanto anticipa oggi il vice premier Tajani da Rapallo al 55esimo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria. La cronaca rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Marco Poggi, fratello della vittima, chiara: ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. Cambiamo argomento. Catherine Birmingham, madre dei tre bimbi della cosiddetta famiglia del Bosco di Palmoli, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i figli in una struttura neutra a Gissi. Gli incontri, ricominciati da 4 settimane, si svolgono regolarmente. È stata assolta in appello per legittima difesa la 20enne Macca Sulayev per aver ucciso nel marzo 2024 a Nizza Monferrato il padre per difendere la madre nel corso di una lite. In primo grado la 20enne era stata condannata dal tribunale a 9 anni e 4 mesi. Chiudiamo con il tennis. Alexander Zverev, primo finalista del Roland Garros, il tedesco numero 3 al mondo, ha battuto in semifinale il ceco Mensing. Ora nell'altra semifinale si affrontano i due italiani Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Scambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di spornelli e portelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello. La Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A. Il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Vladimir Putin ha escluso un incontro con Zelensky per arrivare alla pace in Ucraina. Il leader del Cremlino ha bollato la lettera del presidente come maleducata. Vertice domenica a Londra con lo stesso Zelensky, il premier britannico Starmer, Friedrich Merz e il presidente francese Macron. Il cancelliere tedesco afferma che l'Europa è pronta al dialogo, manca però la volontà di Putin. Dall'Italia, sul taglio delle accise per i carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti in atto, e quanto anticipa oggi il vice premier Tajani da Rapallo al 55° convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria. La cronaca rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Marco Poggi, fratello della vittima, chiara: ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. Cambiamo argomento. Catherine Birmingham, madre dei tre bimbi della cosiddetta famiglia del Bosco di Palmoli, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i figli in una struttura neutra a Gissi. Gli incontri, ricominciati da 4 settimane, si svolgono regolarmente. È stata assolta in appello per legittima difesa la 20enne Macca Sulayev per aver ucciso nel marzo 2024 a Nizza Monferrato il padre per difendere la madre nel corso di una lite. In primo grado la 20enne era stata condannata dal tribunale a 9 anni e 4 mesi. Chiudiamo con il tennis. Alexander Zverev, primo finalista del Roland Garros, il tedesco numero 3 al mondo, ha battuto in semifinale il ceco Mensing. Ora nell'altra semifinale si affrontano i due italiani, Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Scambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di spornelli e portelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello. La Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualcosa.

scuola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Putin replica a Zelensky che gli chiedeva un incontro per porre fine alla guerra. Ora non c'è motivo di vederci. Il presidente russo torna ad attaccare l'Europa, rea di creare il caos. Domenica a Londra, vertice tra il leader ucraino britannico Starmer, il francese Macron e il tedesco Merz. Kiev ammette il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è suo. L'esercito israeliano ha annunciato di avere colpito oltre 650 postazioni di Hezbollah nell'ultima settimana e di aver eliminato più di 125 miliziani nel Libano meridionale. L'ONU raddoppia l'appello per gli aiuti nel paese dei cedri. Servono 640 milioni di dollari per 1,5 milioni di persone. Il giudice per le udienze preliminari di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo. Il processo sarà celebrato il 12 gennaio del 2027. Ha ucciso la madre di 78 anni al culmine di una lite e ha nascosto il corpo in un manufatto in cemento. Arrestato a San Vittorino, periferia di Roma, un 48enne che ha confessato. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha assolto la 20enne che nel marzo del 2024 colpì a morte il padre per difendere la madre dall'ennesima violenza. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale i quattro astronauti messi in sicurezza dalla NASA a causa di nuove perdite di aria nel settore russo. La falla è stata riparata e l'allarme è rientrato. Tennis: Matteo Arnaldi ha rinunciato a giocare il derby italiano con in palio la finale del Roland Garros. Il sanremese messo KO da un virus intestinale. Domenica sarà dunque Flavio Cobolli a sfidare nell'ultimo atto del torneo il tedesco Zverev, che ha battuto il ceco Menšík. Si ferma in semifinale il cammino di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Gli azzurri sono stati sconfitti dagli spagnoli Granollers e Ceballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo ai danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, è quanto annunciato oggi il vice premier Tajani dalla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto all'esecutivo lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il governo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa nei giorni scorsi da Bruxelles. Dall'estero Putin dice no alla richiesta di colloqui di Zelensky. Il leader del Cremlino afferma che il presidente ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva e attacca le elite europee che provocano, a suo dire, il caos. Putin definisce anche maleducata la lettera aperta che gli ha indirizzato il presidente ucraino. E domenica a Londra Zelensky vedrà i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. Starmer, Macron e Merkel, la conferma arrivata oggi direttamente dall'Eliseo. Proprio il cancelliere tedesco accusa Putin di ostacolare il processo di pace. La cronaca: il GUP di Roma rinvia a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Contestato ai sanitari reato di omicidio colposo, il processo fissato per il prossimo 12 gennaio. Catherine Birmingham, madre dei bimbi della cosiddetta famiglia del Bosco di Palmoli, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i propri figli in una struttura neutra a Gissi, gli incontri ricominciati da circa quattro settimane. Chiudiamo con il calcio: al Teatro Reggio di Parma sono stati presentati i calendari della prossima Serie A. Si parte con i campioni d'Italia dell'Inter in casa contro il Monza neopromosso. Nella prima giornata anche sfide come Roma-Fiorentina, Genoa-Napoli e Torino-Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di tre stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello. La Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A. Il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smetti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo dopo una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio, sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: che c'è di Radio Norba. Radio Norba!
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo dopo una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello. La Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A. Il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.